Ma in alzaro nel gorro triunfal, Paraguayos, república o muerte, nuestro brillo